Maria, alla mio, alla mo, alla Simona, Maria, Maria, ra ra ra, fuerte l'applauso a Maria Santissima.